Radio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisto, Oriamo Destro, Versant, Transit, Cretto, Resista, Prestimo Legio, Edio, Lontanium, Tuo, Certo, Principia, Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio, Dini, Potente, Pater, Spirit, Santo, Descende, Vos, Mare, Descende, Amen.